0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.